0: Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic, Thibault Luc.
1: 5h31, l'info.
0: Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic, Thibault Luc.
1: 5h31, l'infotrafic.